Caribianda, Labassurianda, Labanda, Labacalabassúria. Pode. Ori calab.